0: Emiliano, io ne sono prigionale. Io
1: non ho capito. Io mi devo un reclamo che non sto per me. Come sai perché?
0: Luigi, vieni.